Sei mai stato sulla cresta di un'onda, l'equilibrio in bilico, la schiuma che ti circonda, ti senti così piccolo.

0: mai stato al piede del calciatore che sta per tirare il rigore?
1: Bacio, bacio.
0: E il mignolo destro di quel portiere